0: Wir erinnern uns zurück
1: an die Musik von damals.
2: 1984.
3: Disco Music. Italiano. Radio City Milano, la prima stazione in modulazione di frequenza.